la più si adore, je ne tre so che fare, je ne tre si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette, portobello, si racchi spacchetto, c'è la tua, c'è la